0: C'est à ta Waïlaïla.
1: C'est à ta Waïlaïla.
0: Ta Wakenaï.
1: Ta Wakenaï.
0: Ta ta toi so home.
1: Ta ta toi so home.
0: Pediti nore.
1: Pediti nore.
0: Banelusso.
1: Banelusso.
0: Banelusso.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Ha ragione Atene.
1: Ha ragione Atene.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Ma sei talama.
1: Ma sei talama.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.

Je mende. Top patatele. La manatile il camato e la sattina alle rotte e la mazzina sedina. Vista le mine la rona e moccottera canaglia vuole sedina. Sembe.

intendete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino. Come? Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal hier. E voi avete compreso tutto? Very good. Bene. Vous avez compris? Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito, va bene. Oh, sì, verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?